ai go bolela ba nnete bo tedi doctor wa ra ba khonotsi ai ke mo go tla papa.

0: ai ke boletse ba nnete bo tse di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tapa pa
1: dengue tip guys.